0: Sony Illuminati.
1: Flash Running, mesclat per Miquel González.